0: cosa succede sul mio carro per un week?
1: Ciao, lei non ha salvato gli assi volati su alla cui duarido. Sei in gara di colore anche per il corso, ua, adesso non ho fatto il corno mai no. E c'è cavola cane.
2: Ayo waboda iwobo niko ine ebizibu bingi aye nina amageza aga ebizibu ebi nabiona ni Sinahorn.
1: Sinahorn?
2: Iye Sinahorn onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edodi allergies tadibonamu ate akuweweza kunomusuda oloni echikoloro ni senyiga ebyo tabibonamu mira Sinahorn oile mbula mubo wabulido oyanguwe ni kumirimo obulo niwe ule miraku jobo na umusawu obuba kabuno buka kasibwa bana ifaba National Drug Authority.
3: Eidagala lino lingi zibwa erali asansani zibwa abazi Pharmaceuticals Limited. Iwata idhi, omobi sogwendo so mulonji gufana na gutia. Gezako, mulonji nacho hani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulonji nacho hani. Tini bina yubisibisi, mibatabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobi siguli nacho, ategu aba organiki prissy bless. Tiba kola omobi sigwandu chiguonka. Bakukolira ni mulonji nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, agali mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili. No kuzizendwa ire, okunga kota Loco Packed Chicken Enko kwefe ye china waida Enso ga yen Ngabaji Parkins Burunji Prissy Bless Bali musite ya idinda Kukatch Road Echizimbe Mock Plaza Room A18 Obo suburuba kubiraku Kunot musambi na isatu Ndala ndala munana Mukaga isatu noti Ni kunot musambu mukaga itanu Iviri itanu noti Munana itanu itanu Tukulani delivery Area bali mchivuga Nabali kumbali kwe chivuga Vacha lida kuhuruwa lero Toida kwe idusa
4: Royal Bingo, Zamna Bingo.
5: Enani musoka Royal Bingo. Masavu.
6: Butisana buti. Lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule.